Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

amore mio, io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, mi pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere la vinta su di te. Tu non dovrai mai temerle. Mai, mai, oh mia bella.

Denti d'avorio, ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei, è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio, quando ti rivesti e vai via, e mi lasci come l'aglio nell'olio, come il

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito streadeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata per circa 500 metri tra gli svincoli di Tricarico, raccordo con strada statale 7 e di Campomaggiore in direzione Potenza, in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le 6:33. Da Roberto, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, quello di oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Partiamo allora subito dall'Ariete. Dal punto di vista professionale, questa giornata valorizza le vostre capacità di valutazione e di discernimento, consentendovi di risolvere anche le situazioni più difficili. Buon umore nella coppia. Toro, disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro. Ecco cosa vi regalano le stelle. Un aiuto sostanziale arriva anche dalla famiglia, pronta a sostenere e incoraggiare i vostri sforzi. Gemelli, si preannuncia un mercoledì tranquillo, ideale per portare a termine gli impegni della giornata, compresi quelli che rimandate ormai da tempo. Qualcuno vicino a voi ha bisogno della vostra presenza. Non trascurate la famiglia e gli amici più cari. Cancro, gli astri vi sostengono anche nella gestione delle questioni più delicate. Pur utilizzando la diplomazia adatta al caso, non vi smarrirete di fronte alle resistenze di qualcuno. Giornata ideale per trovare soluzione ad un vecchio disturbo. Leone, ora vi sentite veramente in grado di tornare al comando e di mostrare le migliori qualità che possedete. Concentratevi anche sugli incarichi che avete un po' trascurato. Vergine, non state in ansia per quell'incarico che vi è stato affidato. La vostra preparazione è esemplare, tanto che soddisferete anche il capo ufficio più esigente. In ambito affettivo le cose non vanno per il meglio. Cercate di mantenere desta l'attenzione nei confronti del partner. Bilancia, una mail oggi potrebbe rassicurarvi in merito a determinati progetti, anche se al momento le circostanze non ne permettono la rapida realizzazione. Se da tempo fate il filo a qualcuno che oggi si è finalmente deciso ad accettare il vostro invito, rinnovate il look da capo a piedi. Scorpione, procede tutto alacremente. Grazie ad efficienza e rapidità riuscirete a smaltire con successo una buona parte del lavoro arretrato. Un'amicizia trascurata potrebbe invece riprendere finalmente quota e, perché no, condurvi verso le vette dell'amore. Sagittario, non rinunciate all'impresa soltanto perché siete spaventati dalle difficoltà pratiche. Dopo qualche tentativo vedrete confermata la vostra competenza. Gli astri sembrano osteggiare la comunicativa, lo scambio e il piacere di stare insieme. Capricorno, siete sulla via giusta per individuare le cause di un sottile malessere, nonché i rimedi adeguati alla cura dello stesso. Insomma, si profila una giornata apparentemente poco significativa, ma ricca di indizi importanti per la vostra serenità. Acquario, si prevede una giornata molto proficua sia dal punto di vista progettuale che in termini di raggiungimento di alcuni vostri importanti obiettivi. Non sarete il massimo della passionalità, ma in compenso darete modo al vostro partner di esprimersi in totale franchezza. Pesci, tranquillizzatevi. Ci sono ancora delle questioni in sospeso che vi procurano qualche tensione, ma presto saprete trovare il bandolo della matassa. Anche in amore, poco a poco, molte delle vostre inquietudini spariranno. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, buona giornata a tutti.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato su Puglia e Basilicata. Nella seconda parte del giorno poi il passaggio di una veloce perturbazione porterà dei fenomeni sulla Basilicata. Si tratterà di temporali di calore che tenderanno ad esaurirsi in pochissimo tempo. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata per circa 500 metri tra gli svincoli di Tricarico raccordo con strada statale 7 e di Campomaggiore in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 411488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare!
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
9: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Laura Supino. Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciata una delle sue leggi simbolo, ossia quella che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori. Le piogge temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi, oltre 20 le città da bollino rosso. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato su Puglia e Basilicata. Nella seconda parte del giorno poi il passaggio di una veloce perturbazione porterà dei fenomeni sulla Basilicata. Si tratterà di temporali di calore che tenderanno ad esaurirsi in pochissimo tempo. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Bari, Matera, GruppoChiarito.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: materasso che vuoi tu.
1: Com'è romantica la pioggia?
2: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
0: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: la fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
8: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza. A Radio Puglia sono le ore 7 e 34 minuti. Da Roberto, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, quello di oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Partiamo allora subito dall'Ariete. Dal punto di vista professionale, questa giornata valorizza le vostre capacità di valutazione e di discernimento, consentendovi di risolvere anche le situazioni più difficili. Buon umore nella coppia. Toro, disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro. Ecco cosa vi regalano le stelle. Un aiuto sostanziale arriva anche dalla famiglia, pronta a sostenere e incoraggiare i vostri sforzi. Gemelli, si preannuncia un mercoledì tranquillo, ideale per portare a termine gli impegni della giornata, compresi quelli che rimandate ormai da tempo. Qualcuno vicino a voi ha bisogno della vostra presenza. Non trascurate la famiglia e gli amici più cari. Cancro, gli astri vi sostengono anche nella gestione delle questioni più delicate. Pur utilizzando la diplomazia adatta al caso, non vi smarrirete di fronte alle resistenze di qualcuno. Giornata ideale per trovare la soluzione ad un vecchio disturbo. Leone, ora vi sentite veramente in grado di tornare al comando e dimostrare le migliori qualità che possedete. Concentratevi anche sugli incarichi che avete un po' trascurato. Vergine, non state in ansia per quell'incarico che vi è stato affidato. La vostra preparazione è esemplare, tanto che soddisferete anche il capo ufficio più esigente. In ambito affettivo le cose non vanno per il meglio. Cercate di mantenere desta l'attenzione nei confronti del partner. Bilancia, una mail oggi potrebbe rassicurarvi in merito a determinati progetti, anche se al momento le circostanze non ne permettono la rapida realizzazione. Se da tempo fate il filo a qualcuno che oggi si è finalmente deciso ad accettare il vostro invito, rinnovate il look da capo a piedi. Scorpione, procede tutto alacremente. Grazie ad efficienza e rapidità riuscirete a smaltire con successo una buona parte del lavoro arretrato. Un'amicizia trascurata potrebbe invece riprendere finalmente quota e, perché no, condurvi verso le vette dell'amore. Sagittario, non rinunciate all'impresa soltanto perché siete spaventati dalle difficoltà pratiche. Dopo qualche tentativo vedrete confermata la vostra competenza. Gli astri sembrano osteggiare la comunicativa, lo scambio e il piacere di stare insieme. Capricorno, siete sulla via giusta per individuare le cause di un sottile malessere nonché i rimedi adeguati alla cura dello stesso. Insomma, si profila una giornata apparentemente poco significativa ma ricca di indizi importanti per la vostra serenità. Acquario, si prevede una giornata molto proficua sia dal punto di vista progettuale che in termini di raggiungimento di alcuni vostri importanti obiettivi. Non sarete il massimo della passionalità, ma in compenso darete modo al vostro partner di esprimersi in totale franchezza. Pesci, tranquillizzatevi. Ci sono ancora delle questioni in sospeso che vi procurano qualche tensione, ma presto saprete trovare il bandolo della matassa. Anche in amore, poco a poco, molte delle vostre inquietudini spariranno. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. Alba Giardini Fasano. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Torna Covo Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
6: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Mastigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico. I miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
9: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
10: Radio Puglia.

0: Ghetto.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com. Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social. Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

Da Roberto, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, quello di oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Partiamo allora subito dall'Ariete. Dal punto di vista professionale, questa giornata valorizza le vostre capacità di valutazione e di discernimento, consentendovi di risolvere anche le situazioni più difficili. Buon umore nella coppia. Toro, disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro. Ecco cosa vi regalano le stelle. Un aiuto sostanziale arriva anche dalla famiglia, pronta a sostenere e incoraggiare i vostri sforzi. Gemelli, si preannuncia un mercoledì tranquillo, ideale per portare a termine gli impegni della giornata, compresi quelli che rimandate ormai da tempo. Qualcuno vicino a voi ha bisogno della vostra presenza. Non trascurate la famiglia e gli amici più cari. Cancro, gli astri vi sostengono anche nella gestione delle questioni più delicate. Pur utilizzando la diplomazia adatta al caso, non vi smarrirete di fronte alle resistenze di qualcuno. Giornata ideale per trovare la soluzione ad un vecchio disturbo. Leone, ora vi sentite veramente in grado di tornare al comando e dimostrare le migliori qualità che possedete. Concentratevi anche sugli incarichi che avete un po' trascurato. Vergine, non state in ansia per quell'incarico che vi è stato affidato. La vostra preparazione è esemplare, tanto che soddisferete anche il capo ufficio più esigente. In ambito affettivo le cose non vanno per il meglio. Cercate di mantenere desta l'attenzione nei confronti del partner. Bilancia, una mail oggi potrebbe rassicurarvi in merito a determinati progetti, anche se al momento le circostanze non ne permettono la rapida realizzazione. Se da tempo fate il filo a qualcuno che oggi si è finalmente deciso ad accettare il vostro invito, rinnovate il look da capo a piedi. Scorpione, procede tutto alacremente. Grazie ad efficienza e rapidità riuscirete a smaltire con successo una buona parte del lavoro arretrato. Un'amicizia trascurata potrebbe invece riprendere finalmente quota e, perché no, condurvi verso le vette dell'amore. Sagittario, non rinunciate all'impresa soltanto perché siete spaventati dalle difficoltà pratiche. Dopo qualche tentativo vedrete confermata la vostra competenza. Gli astri sembrano osteggiare la comunicativa, lo scambio e il piacere di stare insieme. Capricorno, siete sulla via giusta per individuare le cause di un sottile malessere nonché i rimedi adeguati alla cura dello stesso. Insomma, si profila una giornata apparentemente poco significativa ma ricca di indizi importanti per la vostra serenità. Acquario, si prevede una giornata molto proficua sia dal punto di vista progettuale che in termini di raggiungimento di alcuni vostri importanti obiettivi. Non sarete il massimo della passionalità, ma in compenso darete modo al vostro partner di esprimersi in totale franchezza. Pesci, tranquillizzatevi. Ci sono ancora delle questioni in sospeso che vi procurano qualche tensione, ma presto saprete trovare il bandolo della matassa. Anche in amore, poco a poco, molte delle vostre inquietudini spariranno. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, buona giornata a tutti.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
7: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.
8: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica dell'Attrebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Attrebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
10: Te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
11: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui,

Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42. Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
2: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: 20 giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Radio Puglia News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Trump incassa un nuovo colpo dalla Corte Suprema USA, che sia pure a maggioranza ha rigettato uno dei provvedimenti simbolo del presidente americano, quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento, anche se figlio di migranti. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, ha commentato il tycoon, si può però rimediare con una legge nuova, il Congresso si metta subito al lavoro. E Trump deve fare i conti anche con le difficoltà nelle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. A Doha sono arrivati i suoi inviati Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori di Qatar e Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi il presidente USA avrebbe valutato piani per una guerra su vasta scala contro l'Iran, decidendo poi di proseguire con la diplomazia. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, dove si registrano anche nuove vittime, soprattutto anziani. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E per oggi diramata un'allerta meteo arancione per rischio temporali a Milano, dove sono attese anche grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Tennis, buona la prima Wimbledon per Matteo Berrettini, che al termine di una battaglia di oltre 4 ore batte Wawrinka e al secondo turno se la vedrà con il francese Fils. Avanza anche Lorenzo Sonego, che si sbarazza in 3-7 dell'argentino Echeverri. Subito fuori invece Matteo Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone, e oggi torna in campo Jannik Sinner. Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Radio Puglia, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato su Puglia e Basilicata. Nella seconda parte del giorno poi il passaggio di una veloce perturbazione porterà dei fenomeni sulla Basilicata. Si tratterà di temporali di calore che tenderanno ad esaurirsi in pochissimo tempo. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
9: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
10: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa. Due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 858 23 i nostri prodotti e ricevi tutto come a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: Una sola azienda, tante soluzioni.
9: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: primo luglio, buon primo luglio cari Radio Puglia ascoltatori, sono le 9.40 in diretta qui su Radio Puglia con Giulia insieme a me fino alle ore 12.30 per lo spazio mattina. E salutiamo Gaia da Putignano, Anna da Bari, Angela da Trigianello e poi davvero sono tantissimi i messaggi questa mattina, li leggeremo tutti, vi faremo anche ascoltare alcuni messaggi vocali e potete continuare a farlo. 333-166-5757, questo è il nostro numero, chiamatemi, forza forza!
1: Radio Puglia,

0: noi Piero da Putignano, siete tantissimi questa mattina, buon primo luglio anche a voi. Fra pochissimo, dopo la pubblicità, l'almanacco del giorno e l'oroscopo, state con noi.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: A scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
1: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Continuiamo con le vostre dediche e i vostri saluti. Cesar saluta la ragazza con la Twingo bianca da casa Massima. Ora io ne conosco un paio, però non so chi sia. Va bene, fatti viva, se ci stai ascoltando, ragazza con la Twingo bianca, fatti viva, facci sapere come ti chiami almeno. E adesso l'almanacco. Oggi mercoledì 1 luglio 2026, vediamo quali sono i santi del giorno. Si festeggia Santa Esther, regina, e poi Santa Ronne, fratello di Mosè. Santa Ronne è anche il protettore dei fabbricanti di bottoni. Vediamo che cosa è accaduto oggi nel 2005. Il 1 luglio 2005 la leva in Italia diventa volontaria. L'Italia pone fine al servizio militare obbligatorio. Nel 1967, 59 anni fa, viene invece introdotto il CAP, il codice di avviamento postale. Il nostro è 70013, il vostro? Nel 1979, 47 anni fa, la Sony lancia sul mercato il Walkman. Vediamo chi sono invece i nati in questo giorno, i nati illustri. 1967 per Pamela Anderson, 59 anni fa. Con le sue forme esplosive e a suon di copertine di Playboy si è guadagnata la fama di icona sexy degli anni 90. E nel 1961 nasceva anche Diana Spencer, la principessa Diana. Sulla costa orientale dell'Inghilterra nasce la famosa principessa d'Inghilterra. Vediamo ora chi è scomparso il 1 luglio del 2004. Marlon Brando, 22 anni fa, tra i DVD Hollywood, di Hollywood e Il bello e tenebroso per antonomasia.

0: adesso vediamo che cosa ci raccontano le stelle.
1: Da Roberto, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, quello di oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Partiamo allora subito dall'Ariete. Dal punto di vista professionale, questa giornata valorizza le vostre capacità di valutazione e di discernimento, consentendovi di risolvere anche le situazioni più difficili. Buon umore nella coppia. Toro, disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro. Ecco cosa vi regalano le stelle. Un aiuto sostanziale arriva anche dalla famiglia, pronta a sostenere e incoraggiare i vostri sforzi. Gemelli, si preannuncia un mercoledì tranquillo, ideale per portare a termine gli impegni della giornata, compresi quelli che rimandate ormai da tempo. Qualcuno vicino a voi ha bisogno della vostra presenza. Non trascurate la famiglia e gli amici più cari. Cancro, gli astri vi sostengono anche nella gestione delle questioni più delicate. Pur utilizzando la diplomazia adatta al caso, non vi smarrirete di fronte alle resistenze di qualcuno. Giornata ideale per trovare la soluzione ad un vecchio disturbo. Leone, ora vi sentite veramente in grado di tornare al comando e di mostrare le migliori qualità che possedete. Concentratevi anche sugli incarichi che avete un po' trascurato. Vergine, non state in ansia per quell'incarico che vi è stato affidato. La vostra preparazione è esemplare, tanto che soddisferete anche il capufficio più esigente. In ambito affettivo le cose non vanno per il meglio. Cercate di mantenere desta l'attenzione nei confronti del partner. Bilancia, una mail oggi potrebbe rassicurarvi in merito a determinati progetti, anche se al momento le circostanze non ne permettono la rapida realizzazione. Se da tempo fate il filo a qualcuno che oggi si è finalmente deciso ad accettare il vostro invito, rinnovate il look da capo a piedi. Scorpione, procede tutto alacremente. Grazie ad efficienza e rapidità riuscirete a smaltire con successo una buona parte del lavoro arretrato. Un'amicizia trascurata potrebbe invece riprendere finalmente quota e, perché no, condurvi verso le vette dell'amore. Sagittario, non rinunciate all'impresa soltanto perché siete spaventati dalle difficoltà pratiche. Dopo qualche tentativo vedrete confermata la vostra competenza. Gli astri sembrano osteggiare la comunicativa, lo scambio e il piacere di stare insieme. Capricorno, siete sulla via giusta per individuare le cause di un sottile malessere, nonché i rimedi adeguati alla cura dello stesso. Insomma, si profila una giornata apparentemente poco significativa, ma ricca di indizi importanti per la vostra serenità. Acquario, si prevede una giornata molto proficua sia dal punto di vista progettuale che in termini di raggiungimento di alcuni vostri importanti obiettivi. Non sarete il massimo della passionalità, ma in compenso darete modo al vostro partner di esprimersi in totale franchezza. Pesci, tranquillizzatevi. Ci sono ancora delle questioni in sospeso che vi procurano qualche tensione, ma presto saprete trovare il bandolo della matassa. Anche in amore, poco a poco, molte delle vostre inquietudini spariranno. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, buona giornata a tutti.
2: Radio Puglia suona il ritmo della tua giornata.
3: Radio Puglia.
4: Radio Puglia.

0: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
1: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Com'è romantica la pioggia?
6: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. neweasyfarma.com.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: A te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.

mattina insieme a Spider-Man. Ragazzi, con questo caldo dobbiamo essere per forza tutti supereroi questa mattina, eh? E infatti oggi ne parliamo, abbiamo anche una selezione musicale per voi spettacolare, quindi state con noi. E intanto continuiamo a fare un po' di saluti. Samuele fa gli auguri al suo collega per il suo compleanno Donatello, e pare che Donatello lo sopporti e stia perdendo anche i capelli, attenzione. E poi auguri anche ad Esther per il suo onomastico, Esther di Noi Cattaro, da parte della sua amica Valentina di Trigiano. Ma lo sapevate che Batman è l'erede di Ade e che Superman invece incarna il mito di Apollo? Ragazzi, ci sono tanti parallelismi, li conosceremo fra pochissimo.

Portami dovunque, basta che ci sia posto, per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi

0: Allora, dopo io vorrei fare una dedica alla squadra di Lella, di Giuliano OP.
1: Buongiorno ragazzi, un augurio di benvenuto al mio cuginetto. Stanotte mia cugina ha partorito, un bel maschietto. Benvenuto cuginetto.
2: Se vuoi esprimere un pensiero speciale attraverso Radio Puglia, invia un vocale al 333-166-5757. 333-166-5757 e ti ascolteranno in diretta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E questa mattina state sempre in nostra compagnia. Io sono Giulia da Radio Puglia. Dobbiamo scoprire insieme quali sono i vostri supereroi preferiti. Quindi forza, forza, fatecelo sapere.
2: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: E Luca, t'ha deciso?
9: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
10: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
8: stai senza pensiero.
11: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
12: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
13: E per il trasporto?
12: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
13: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
12: Un mondo avanti.
14: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
15: Noi siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

0: Radio Puglia.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Questa bellissima canzone di Mr. Rain ci ricorda che nel mondo ci sono tantissimi, tantissimi supereroi. Ciascuno di noi lo è, però oggi vogliamo parlare di quelli dei fumetti. Insieme a voi li scopriamo insieme. Fateci sapere quali sono i vostri supereroi preferiti. Però, mi raccomando, non ve ne uscite ora con Spider-Man, eh? Vogliamo quelli più particolari, più rari. Forza, forza!

Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
7: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Radio Puglia.
9: Radio Puglia.
8: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Facciamo gli auguri a Emanuele da parte di sua madre Angela da Trigianello, insieme al papà Vincenzo e al fratello Dario. E poi Lucrezia da Castellana ci saluta e salutiamo anche noi suo figlio Stefano e poi anche Angelo da Modugno.
1: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
0: 3331665757, questo non è il numero di telefono dell'Uomo Ragno, ma il nostro di Radio Puglia. Scriveteci i vostri supereroi preferiti.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: metterà ciò che vuoi tu.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385

0: 2414. Scopri di più su metalgm.it.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Radio Puglia dipinge la tua estate.

tutti i vostri messaggi con i vostri supereroi preferiti. Tania da Ustuni ci dice che la sua preferita è Catwoman. Wow, Tania, bella, bellissima. Oppure Francesco da Taranto che ci scrive, lui dice che il suo preferito invece è Hulk, spacca tutto. In effetti a volte abbiamo voglia anche noi di spaccare tutto, eh. E poi c'è ancora Stefania. Stefania, tu mi hai scritto Lady Oscar. Ora, Lady Oscar non era proprio una supereroina, però ho capito, ti piace molto il cartone, va bene. Anche voi potete continuare a scriverci al 333 166 5757.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico. I miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te. Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare!
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Buongiorno, Nando Puglia, i miei personaggi preferiti sono di Miraculous.
1: Ah, Miraculous, bellissimo. Beh, mi piacciono questi messaggi che ci stanno arrivando. Oggi parliamo di supereroi, state insieme a noi oggi, mercoledì 1 luglio, sempre in diretta su Radio Puglia. Io sono Giulia, insieme a me fino alle 12:30.

0: sapete che in realtà i supereroi hanno un loro parallelismo nella mitologia greca? Ecco, uno studio condotto da alcuni appassionati di mitologia hanno associato tutti questi supereroi, quelli più famosi, quelli che conosciamo, agli dei greci. Ne parliamo insieme, quindi state con noi.
1: Radio Puglia.

E torniamo in diretta, sono le 11:11 su Radio Puglia con Giulia in vostra compagnia. Siete tantissimi a scriverci questa mattina quali sono i vostri supereroi preferiti e ci avete mandato davvero tantissimi messaggi, ma vediamo questi parallelismi, queste associazioni, perché pare che appunto i nostri supereroi, quelli insomma che amavamo da bambini, anche dei fumetti o di alcuni cartoni animati, in realtà abbiano un collegamento con gli dei greci. Pensate un po', ad esempio Iron Man. Quel bel fusto di Iron Man, care ragazze all'ascolto, è associato a Ulisse, niente poco di meno che. Infatti pare che siano l'incarnazione dell'eroe astuto, ingegnoso e strategico. Ma andiamo avanti. Ad esempio Spider-Man, ecco, abbiamo ascoltato anche prima la canzone, è associato a Perseo. Infatti entrambi sono dei giovani sfavoriti e vengono anche da umili origini, però hanno un forte senso di responsabilità. Ma veniamo anche alle donne. Allora, Wonder Woman è associata ad Atena, guerriere strateghe che uniscono saggezza, forza e leadership.

0: per me.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
4: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso!
9: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Salutiamo Antonio da Monopoli, ci dice che il suo supereroe preferito è Capitan America. E poi c'è Sara da Matera che invece adora Spider-Man e quel meraviglioso bacio alla sua Mary Jane. Raffaele invece ci manda le foto ai poster dei suoi supereroi tutte appese nel suo negozio. Grazie Raffaele, sono bellissime. E adesso continuiamo con la musica. Eddie Brock, Avvoltoi.

0: Ed è proprio lei, Carolino, tua moglie Rosa, che ti fa tanti saluti e tu stai ricambiando, perché entrambi siete sintonizzati al lavoro su Radio Puglia e vi state salutando tramite noi. Che meraviglia, ma noi vi amiamo ancora di più. E ci sono anche le vostre figlie, Terry e Stefania, che vi salutano. E poi ancora Onofrio, Anna da Santeramo, che saluta sua figlia in partenza per il Belgio, e Andrea da Bari. A fra poco.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
7: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri, 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Su Puglia Basilicata, un acuto di questa ondata di caldo africano porterà l'anticiclone ad indebolirsi tra le giornate però di domani e venerdì. L'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino, anche su coste e pianure, porterà ad uno smorzamento della canicola dopo giornate davvero molto calde. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.

0: E torniamo in diretta, sono le 11:42 minuti oggi, mercoledì 1 luglio, insieme a noi Spazio Mattina, Radio Puglia. Allora, proviamo a contattare la nostra amica Stefania. Pronto Stefania, ci sei?
1: Sì, ciao, buongiorno.
0: Ciao Stefania, buongiorno, sei in diretta qui su Radio Puglia con Giulia e Dan.

0: che ti fa gli auguri.
1: No, vabbè, grazie.
0: Che bello, che bella sorpresa. E allora, tanti carissimi auguri anche da parte nostra.
1: Grazie ancora.
0: Un abbraccio, Stefania, ciao.

dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
0: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio.

0: Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: lunedì scorso si è disputata la partita Brasile-Giappone. Ora, i meme si sono sprecati sui social, anche voi ce ne avete mandati di diversi. E perché? Perché pare che la profezia quasi si sia avverata. A volte lo sport davvero riesce a trasformare la fantasia in realtà, perché è proprio quello che è accaduto lunedì scorso. Brasile-Giappone. Beh, il Giappone insieme, ecco, adesso il nostro bravo Danny dalla regia ci manda questa inconfondibile sigla. Oli e Benji, perché abbiamo sognato tutti insieme a Oliver Hutton, no? E Benji Price, che cosa? Abbiamo vissuto anche noi il mondiale in quegli anni, negli anni 80-90, quando guardavamo questo cartone animato. E infatti i meme si sprecano sui social perché abbiamo tutti questi riferimenti alla bellissima partita che appunto è stata disputata lunedì. All'inizio sembrava quasi che il Giappone ce la stesse facendo, perché aveva segnato nel primo tempo, però poi il Brasile si è portato a casa la partita, quindi diciamo infrangendo così tutti i sogni.
1: Radio Puglia.

0: a salutare tutti i nostri Radio Puglia ascoltatori. C'è Gianni da Putignano, anche lui ci ascolta dal lavoro, e invece Angelica ci ascolta da Rutigliano, in realtà è in macchina e va verso il mare. Brava Angelica, portaci con te. E poi, dobbiamo fare gli auguri a Nicolas che compie 22 anni, tanti auguri da parte dei nonni Cosimo e Ima di Monopoli.
1: A Radio Puglia è mezzogiorno.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
10: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
9: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
10: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
11: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
12: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

le madonne nelle chiese, le signore sulle sedie, è proprio così, chissà quanti di voi stanno tornando a casa per le ferie in questi giorni. Fra l'altro ci sono un sacco di appuntamenti anche legati alle feste patronali, ma immancabile, forse una delle più importanti qui al Sud Italia, è proprio la 637esima edizione della festa della Madonna della Bruna a Matera. E quindi davvero ancora una volta sempre legati alla tradizione e anche alla religione. Infatti questa festa culmina proprio domani come tradizione, il 2 di luglio, e diciamo che i momenti centrali della giornata sono la processione dei pastori all'alba, la sfilata del carro trionfale e poi anche il suo famoso e catartico distruggimento.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833. Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini, dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Com'è romantica la pioggia?
9: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
10: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
11: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
12: www.tecnoresinesrl.it.

0: E con questa bellissima energia dei BTS, noi siamo sempre qui in vostra compagnia, ultimissimi minuti con voi, insieme a Giulia e Danny in regia, i nostri prossimi appuntamenti. Allora, oggi pomeriggio con Pomeriggio On Air insieme a Rosangela e poi sempre domani mattina lo spazio mattina sempre con Rosangela. Invece con me ci risentiamo qui su queste frequenze venerdì mattina, quindi mi raccomando, state con me, fatemi compagnia, fateci compagnia,
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: questo era il nostro ultimo disco per questa nostra diretta, ma la musica continua e continuerà ancora qui su Radio Puglia. Grazie a tutti voi per averci scritto, per avermi anche mandato i vostri messaggi e per la vostra costante compagnia. Vi voglio bene, ciao!
1: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: materasso che vuoi tu.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
3: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
0: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare!
5: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: Radio Puglia.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
1: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
0: Dici sul serio?
1: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Teale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax, la qualità del riposo al miglior prezzo.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: elettronica.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
2: Lo strappo annunciato si è consumato. Ad Econ in Svizzera i lefebriani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenze per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa. Immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
1: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri italiani. Ce ne parla Laura Supino.
3: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito.
1: A Doha attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran. Si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi. Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14.30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Su Puglia Basilicata un acuto di questa ondata di caldo africano porterà l'anticiclone ad indebolirsi tra le giornate però di domani e venerdì. L'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino, anche su coste e pianure, porterà ad uno smorzamento della canicola dopo giornate davvero molto calde. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
0: La canti, la balli, la ricordi.

0: in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Sabato sera 4 luglio in piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il Back

0: Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare!
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
6: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.

0: Da Roberto, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, quello di oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Partiamo allora subito dall'Ariete. Dal punto di vista professionale, questa giornata valorizza le vostre capacità di valutazione e di discernimento, consentendovi di risolvere anche le situazioni più difficili. Buon umore nella coppia. Toro, disciplina, senso del dovere, costanza esistenza al lavoro, ecco cosa vi regalano le stelle. Un aiuto sostanziale arriva anche dalla famiglia, pronta a sostenere e incoraggiare i vostri sforzi. Gemelli, si preannuncia un mercoledì tranquillo, ideale per portare a termine gli impegni della giornata, compresi quelli che rimandate ormai da tempo. Qualcuno vicino a voi ha bisogno della vostra presenza, non trascurate la famiglia e gli amici più cari. Cancro, gli astri vi sostengono anche nella gestione delle questioni più delicate. Pur utilizzando la diplomazia adatta al caso, non vi smarrirete di fronte alle resistenze di qualcuno. Giornata ideale per trovare la soluzione ad un vecchio disturbo. Leone, ora vi sentite veramente in grado di tornare al comando e di mostrare le migliori qualità che possedete. Concentratevi anche sugli incarichi che avete un po' trascurato. Vergine, non state in ansia per quell'incarico che vi è stato affidato. La vostra preparazione è esemplare, tanto che soddisferete anche il capo ufficio più esigente. In ambito affettivo le cose non vanno per il meglio. Cercate di mantenere desta l'attenzione nei confronti del partner. Bilancia, una mail oggi potrebbe rassicurarvi in merito a determinati progetti, anche se al momento le circostanze non ne permettono la rapida realizzazione. Se da tempo fate il filo a qualcuno che oggi si è finalmente deciso ad accettare il vostro invito, rinnovate il look da capo a piedi. Scorpione, procede tutto alacremente. Grazie ad efficienza e rapidità riuscirete a smaltire con successo una buona parte del lavoro arretrato. Un'amicizia trascurata potrebbe invece riprendere finalmente quota e, perché no, condurvi verso le vette dell'amore. Sagittario, non rinunciate all'impresa soltanto perché siete spaventati dalle difficoltà pratiche. Dopo qualche tentativo vedrete confermata la vostra competenza. Gli astri sembrano osteggiare la comunicativa, lo scambio e il piacere di stare insieme. Capricorno, siete sulla via giusta per individuare le cause di un sottile malessere, nonché i rimedi adeguati alla cura dello stesso. Insomma, si profila una giornata apparentemente poco significativa, ma ricca di indizi importanti per la vostra serenità. Acquario, si prevede una giornata molto proficua sia dal punto di vista progettuale che in termini di raggiungimento di alcuni vostri importanti obiettivi. Non sarete il massimo della passionalità, ma in compenso darete modo al vostro partner di esprimersi in totale franchezza. Pesci, tranquillizzatevi. Ci sono ancora delle questioni in sospeso che vi procurano qualche tensione, ma presto saprete trovare il bandolo della matassa. Anche in amore, poco a poco, molte delle vostre inquietudini spariranno. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, buona giornata a tutti.
1: Radio Puglia.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: meraviglioso!
1: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare!
8: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
9: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti, che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti, affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Su Puglia Basilicata, un acuto di questa ondata di caldo africano porterà l'anticiclone ad indebolirsi tra le giornate però di domani e venerdì. L'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino, anche su coste e pianure, porterà ad uno smorzamento della canicola dopo giornate davvero molto calde. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
0: La canti, la balli, la ricordi.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
1: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

0: vuoi tu.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: era per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting. Ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Radio Puglia.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: ragazzi, da oggi, 1° luglio, Rosangela Prodaquia, pomeriggio on air, felicissima, mi sento una Pasqua, che novità, c'è una bellissima aria, un bellissimo profumo e bella gente, voi restate lì.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Questo è il periodo perfetto.
9: Per cosa?
8: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
10: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Ginitti 4. L'eccellenza è servita.
11: Chicchirichì! La festa è qui!
12: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
13: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: ufficializziamo questo arrivo a pomeriggio Nerry, il mio! Buon pomeriggio a tutti, ragazzi, ebbene sì. Primo luglio, il mio approdo a pomeriggio Nerry, la mia prima volta, devo dire la verità, e come tutte le prime volte fa un certo effetto. Buon pomeriggio a tutti voi e buon pomeriggio a chi si occupa della regia insieme a me questo pomeriggio a pomeriggio Nerry. Teo!
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao,
1: amici,
0: Teo.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
0: Io ti do ufficialmente il permesso di chiamarmi mamma. Non ne avrà tua madre.
1: Sarà fatto.
0: Sarò fatto. La tua mammina qui. Mi accompagnerai in questo pomeriggio insieme. Intanto arriva Saif a cominciare a rallegrare questo pomeriggio. Buona domenica.

minuti il pomeriggio di Radio Puglia che si chiama Pomeriggio Ner. Questo pomeriggio è in compagnia di Rosangela e Teo a farvi compagnia sino alle 18. Ricordiamo i nostri numeri con i quali avete la possibilità di interagire: 333-166-5757 questo primo luglio bollente, caldo, carico di sudore, devo dire. Cosa state facendo?

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Meraviglioso!
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
11: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
10: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
11: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
12: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
13: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
14: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
15: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.

e un saluto da Linus per la sua pallina. Questo è un saluto d'amore, Teo, eh? Ok. E saluto la nostra amica Sissi che mi sta riempiendo la chat di cuori, proprio come piace a me.

0: ragazzi quando magari ci precludiamo qualche occasione, ci priviamo di fare qualcosa, diciamo non ci diamo l'opportunità di cambiare anche in qualche modo positivo la nostra vita. Tocca un po', ragazzi, l'argomento di cui parleremo quest'oggi a Pomeriggio On Air. Voi sapete, no? Che anche il pomeriggio mi interesso di studi. Non è uno studio, però è un argomento di cui parleremo tra poco. Restate lì.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare!
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

Oggi è esattamente il primo, ma ne avranno almeno ancora per 15 giorni, si stanno svolgendo gli esami, gli orali degli esami di maturità che tu Teo non stai svolgendo perché sei ancora al quarto anno, ci penserai l'anno prossimo. Esatto. Quest'anno gli studenti sono circa 527.000, poco più. Tra loro, sai chi c'è quest'anno? C'è stato, perché ha già svolto i suoi esami, Enzo Ghinazzi, in arte pupo. Tu conosci benissimo perché non è della tua epoca, però voglio dire, chi non conosce pupo? Ecco, lui, ragazzi, dopo aver lasciato il liceo scientifico in seconda all'età di 16 anni per dedicarsi solo alla musica, ha deciso di tornare quest'anno sui banchi di scuola, di diplomarsi presso un istituto di Roma e ha ben 70 anni. L'avresti mai detto? Guarda, io farei un applauso virtuale veramente a Pupo, perché io sono assolutamente di quell'idea, e molti sanno che mi sono appena specializzata, quindi all'età di 50 anni, per cui non è mai troppo tardi per... Ecco ragazzi, questa è la domanda che io oggi voglio porre a voi, voglio chiedervi attraverso il 333-166-5757, se siete nel supermercato, nel negozio di casalinghi, al bar a prendere il caffè, dovunque voi vi troviate, fermatevi un attimo e scrivete un messaggio oppure un vocale all'interno del quale ci fate sapere per voi, per cosa non è mai troppo tardi. Quindi completate questa frase. Non è mai troppo tardi per un gelato al cioccolato? Perché no?

0: Valor da nostalgia, un po' quella che ci prende quando magari non ci diamo quella possibilità che avremmo potuto darci e quindi dici chissà come sarebbe stato se. Ecco, subito dopo la pubblicità, ragazzi, leggeremo i vostri messaggi che sono arrivati per l'appunto al 333-1666-5757, dove vi abbiamo chiesto di completare la frase «Non è mai troppo tardi per...»
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

riguarda, ragazzi, questa è una di quelle canzoni rappresentative proprio di quello che stiamo dicendo questo pomeriggio, pomeriggio nero, ovvero che non è mai troppo tardi, ragazzi, per riprendersi quello che si vuole, che sia la vita, il lavoro, l'amore. Non fatevi scoraggiare, io mi trovo assolutamente d'accordo con i vostri messaggi. C'è quello di Gaia che dice: non è mai troppo tardi, Rosangela, per una tazza di caffè. Anche quello è vero, io lo prendo anche a luna di notte. E poi c'è Antonella che scrive da casa Massima e dice: riprendersi in mano la propria vita, giustissimo, riprendere gli studi come ha fatto Pupo. È quello che dice Giulia che scrive da Monopoli, e Nicola da Bari: innamorarsi. Ho 54 anni e da qualche mese mi sento innamorato come un quindicenne grazie alla mia Barbara. Continuate a farci sapere al 333 166 5757.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione!

Teraz so che vuoi tu. Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare!

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

a nostro modo, insomma, anche qui a Radio Puglia, la morte di Victor Willis, avvenuta lunedì 30, che è il cantante, per l'appunto il frontman dei Village People, storico gruppo disco degli anni 70, morto all'età di 74 anni. Lo stesso gruppo ovviamente è stato a ufficializzare la notizia con un post, per l'appunto, sui social. È morto a causa di una malattia breve, ma insomma lenta, che l'ha, insomma, se l'è portato via.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare!
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisite da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
10: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
9: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
10: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
11: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
12: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. La tua isola felice.

0: estate 2026. Ragazzi, vi state divertendo? Stai uscendo? Stai andando a ballare? Teo, te che sei giovane?
1: Io sì, purtroppo no, so. Sono una di quella specie di giovane a che posto. È nato anziano e che
0: ma
1: non
0: io non lo so, ma chi mi mettete, ragazzi? Uno più anziano dell'altro. Scherzi a parte, devo salutare il mio amico Roberto che mi scrive da Capurso, dice: Rosangela, salutami tutta la combriccola che sta con me in campagna a selezionare l'uva. Come posso non salutarvi? Ciao ragazzi, tanti baci, mi raccomando, selezionate per bene l'uva. E poi devo mandare un bacio nuovamente a Pallina dal suo Linus, perché prima era distratta. Non l'ha sentito il messaggio.

questo pomeriggio a Pomeriggio Ner vi abbiamo chiesto di completare questa frase: non è mai troppo tardi per. Beh, io mi trovo d'accordo anche con questi altri messaggi arrivati dai nostri amici. Lei è Anna da Monopoli e mi scrive: non è mai troppo tardi per fare qualsiasi cosa purché ti faccia stare bene. Assolutamente d'accordo, Anna. E poi scrive Antonio da Mola di Bari: non è mai troppo tardi per ricominciare, l'importante è trovare il coraggio per farlo, non è da tutti. D'accordo anche su questo.

0: dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
0: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
0: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa. Due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Si è collegato solo ora, siete in compagnia di Rosangela e Teo che stanno conducendo questo pomeriggio on air. Come va? Come va, Teo? Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene. È anche fresco qui dentro.
0: È vero, benissimo. A differenza di ieri. Ricordiamo che subito dopo le 18 arriva Danny con Apollo 18 e ricordiamo anche che noi saremo insieme nuovamente domattina a condurre Spazio Mattina. Non ci separiamo più, caro.
1: Ciao. Pare proprio di no.
0: Ne uscirai diverso. Arriva Vasco Rossi con Rewind.

0: per me.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
8: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
9: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
10: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Che qui a Pomeriggio Ner, come a Spazio Mattina, ovviamente la musica la fa da padrona e non possiamo non darvi la possibilità ovviamente di selezionare un brano. Come? Tra poco, esattamente fra mezz'ora, ascoltatemi bene, vi do 30 minuti di anticipo. Vi avviso che daremo spazio per l'appunto al jukebox, uno dei momenti che vi piace in assoluto. Come ovviamente avete sempre la possibilità attraverso il nostro numero, il 333-166-5757, di indicarci la vostra canzone dell'estate 2026. Tutto questo alle 17:20.

0: E allora dicevamo oggi che è primo luglio, siamo nel pieno dell'estate, periodo bellissimo. Tra l'altro io adoro fare tardi, insomma vivere la notte, devo dirti la verità, Teo. Però c'è una cosa che proprio non sopporto: le zanzare. Mamma mia, sono terribili, anche perché bisogna impiastricciarsi di roba per evitare che ti vengano, anche se sei all'esterno. Sì, magari all'interno si possono usare piastrine e roba altro, però insomma, comunque sono fastidiose, perché quando hanno deciso di darti fastidio lo fanno. E avevo deciso, cioè, o meglio, il mio desiderio era quello di andare in Islanda, perché l'Islanda è rimasta una delle rarissime aree del pianeta totalmente priva di zanzare. Non so se tu lo sapevi, perlomeno era rimasta, caro Teo. Perché cosa è successo? Che sono stati ritrovati due femmine e un maschio. Ovviamente questo preoccupa molto, capirai il motivo. Insomma, si rischia che arrivino anche là le zanzare. Chissà, mi stavo domandando se i pinguini tattici nucleari volessero andare in Islanda per lo stesso motivo, perché non ci sono le zanzare, ma chi lo sa.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332688 3332 di inviare la vostra richiesta musicale, già, perché vi darò il via tra 20 minuti e, ripeto, avrete la possibilità di indicarci la canzone anche attraverso un vocale, la canzone che per voi è rappresentativa di questa estate 2026.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito degli anni Ottanta tra magiche bolle di sapone, giochi di prestigio, palloncini modellabili, baby dance, social dance e DJ set per far divertire tutti. All'interno della rassegna Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia. In piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30, sabato sera, 4 luglio. Non mancare!
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group a San Nicandro di Bari in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

fastidio che mi danno le zanzare, giustamente voi che siete amici miei mi avete dato i consigli. C'è Rita che mi ha scritto da Palo del Colle, dice: quando sei all'esterno utilizza una pianta di citronella, e questa la conoscevo, oppure dice di basilico per allontanare le zanzare. Questa mi mancava, ragazzi. Io invece utilizzo nel diffusore, dice Flavia, olio di eucalipto che unito alle zanzariere ovviamente sempre chiuse è un ottimo deterrente per le fastidiosissime zanzare. Ottimo!

Jukebox per il primo compleanno di Ninì. Questo messaggio arriva da Vanessa per il suo primo compleanno da mamma e papà. E tanti auguri anche da parte di tutti noi di Radio Puglia. Vi ricordo che tra 10 minuti circa, ragazzi, daremo spazio per l'appunto al Jukebox, all'interno del quale avete la possibilità di indicare il vostro brano dell'estate, rappresentativa di quest'estate in corso, nel pieno, nel culmine 2026. Questa è una delle mie, però, del 93.

0: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare!
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso!
9: Meraviglioso!
11: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
12: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
13: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
14: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: peso del jukebox, il momento in cui avete la possibilità attraverso il 333-1665757 di indicarci la vostra canzone rappresentativa di questa estate 2026. Ovviamente dopo averla indicata avrete modo di ascoltarla qui a Pomeriggio Nero su Radio Puglia.
1: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre su

papà che si traduce attraverso una canzone, questa dolcissima canzone di Enrico Nigiotti che si chiama Tu sei per me, per il primo compleanno di Ninni, per l'appunto, da mamma e papà. E arriva anche la richiesta del nostro amico Pasquale che ci scrive da Altamura. E Luca con, in questo featuring con

0: stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto.
1: È il momento del jukebox in radio.
0: Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sappiamo tutti ormai, dove non si leggono notizie relative a questo tanto atteso concerto del 4 luglio di ultimo, per l'appunto, che vedrà protagonisti assieme a lui ovviamente oltre 250.000 persone. È venuta fuori oggi questa notizia che il 2 luglio, quindi due giorni in anticipo, per cui domani, si terrà una prova generale gratuita dedicata alle persone con disabilità. Beh, una bella notizia, devo dire, un gesto che dimostra ancora una volta come la musica possa essere un luogo in cui nessuno resta escluso.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Com'è romantica la pioggia?
5: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
7: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
11: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
12: A te che aspetti la tua canzone preferita per scatenarti. Buon divertimento da Radio Puglia.

0: Francesco Renga e Giusy Ferreri, devo dire, è molto particolare questo featuring, questa collaborazione. Davvero, davvero, due voci davvero particolari. E questa era una delle richieste di questo jukebox, di questo pomeriggio insieme di primo luglio, il mio primo pomeriggio on air. Devo ringraziare e salutare tutti gli amici che per l'appunto hanno partecipato al jukebox: Angela Maria, Roberto, Anna, Paolo, Giusy, Antonio, Francesca, grazie per aver partecipato con noi. Noi vi lasciamo a 120 secondi di pubblicità, torneremo.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e

0: Oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
0: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: 20 giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
0: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.

forse mi sono fatta un regalo. Mi sono regalata un set da giardino, un tavolo, delle sedie, bello, con dei cuscini. Vedessi Teo, di una comodità unica. Allora, finalmente ieri erano belli lì, pronti, montati. Sono rientrata a casa, diluviava. Cioè, ma dimmi tu, ma si può essere più fortunati? Quindi mi domandavo, no? Ma stasera, nei prossimi giorni, avrò modo di godere del mio set, del mio nuovo set da giardino? Pare di sì. Oddio, domani è previsto un po' di temporale, però nei prossimi giorni, insomma, pare che ce la scansiamo, lasciamelo dire, quindi avremo la possibilità di goderci un bel sole e delle calde serate all'aperto.

0: caro Teo. Flamenco Paranoia di Samurai J per concludere questo primo mio personale pomeriggio on air insieme a Teo qui con voi, felicissima di esserci stata. Ovviamente ritornerò mercoledì pomeriggio e ritornerò anche domattina a condurre Spazio Mattina, per cui vi aspetto, non vi muovete, dalle 9.30 alle 12.30 sarò qui. Io ti ringrazio Teo, grazie per avermi,
1: ma grazie a te
0: per essere stato il mio regista questo pomeriggio. Ci rivediamo presto, non so se domani mattina o mercoledì, comunque insomma non mancherà occasione di essere insieme. Vi ricordo, anzi già lo vedo girare qui negli studi, che a brevissimo comincia Apollo 18 condotto da Danny. Ti saluto Teo, grazie per essere stati con noi a Pomeriggio Ner.
1: Grazie a
0: domani.
1: Te,
0: ciao,
1: grazie
0: ciao.
1: A te.
2: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa. Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
9: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
10: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
11: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
12: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
11: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
12: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
13: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

State ascoltando Apollo 18 in diretta fino alle 20. Come va? Che si dice? Come butta? Tutto bene? Qui tutto sommato non ci possiamo lamentare. Dai, dai, dai.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: pietra per me.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
5: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.
6: Meraviglioso!
7: Meraviglioso!
8: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
9: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
10: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
11: Per me soia naturale e doppia panna.
12: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
13: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

Era il 93. Quando i Litfiba pubblicarono questa canzone Fata Morgana, e i Litfiba domani saranno in concerto a Bari giovedì 2 luglio nel grande contenitore estivo nella Fiera del Levante.

0: bene, torniamo in onda per presentarvi quello che è il menù di oggi. Cosa si mangia? Allora, antipasto. Scherzo, scherzo. Per parlarvi di quello che faremo durante il corso di questa puntata, beh, sicuramente c'è il quiz in diretta telefonica intorno alle 18.45. Ieri abbiamo giocato alla stessa ora e abbiamo scoperto che, come già molti sanno, che ultimo era la risposta del quiz di ieri, che ultimo appunto è colui che detiene il record dei biglietti più venduti in Italia. Mentre sul tardi, verso la fine del programma, c'è il The Best. Beh, già vi dico chi è dedicato il The Best oggi: a una band del passato, un gruppo musicale che si chiama Village People. Eh sì, perché abbiamo saputo che il frontman dei Village People è scomparso. Mentre un altro appuntamento è quello dello spogliarello di Sofia.
1: A me piace tantissimo questo nuovo nome, posso dire.
0: Non è più la tua voce, Sofia.
1: L'ho cambiata.
0: Va bene, va bene. Avrai fatto una trasformazione. Sì, okay? Sì, sei andata a fare un po' di operazioni chirurgiche. Okay.
1: Chirurgicissime. Precise.
0: E andiamo avanti con la musica. Che dici, Sofia?
1: Quasi.
0: Oh, mi raccomando, siamo lì pronti all'attenzione, diciamo, perché fra poco vi parlo anche di Michael Jackson, che in questi giorni ha raggiunto un altro record. Intanto ascoltiamo Benson Boone, Man in Me, in diretta su Radio Puglia con Danny
1: e Sofia. A questo punto

Sabato sera, 4 luglio, in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il

0: Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

facile, molto facile, mentre quello di oggi risulta un po' complicato. Eh sì, direi che è difficile. Chissà se qualcuno riuscirà a rispondere esattamente. Come si gioca al quiz in diretta telefonica? Bisogna necessariamente segnare questo numero, perché se sai la risposta puoi rispondere solo componendolo 080 496 85 41.

Mars. E io vi dico subito che il grande Michael Jackson, la pop star mondiale, ha superato un record cinematografico. Sì, il suo biopic ha superato il biopic di Oppenheimer. Caspita, ragazzi, che record! Michael Jackson, Black or White.

0: Ebbene sì, il biopic che ha incassato di più nella storia del cinema adesso è Michael Jackson. Sì, perché ha superato il biopic di Oppenheimer, ha raggiunto 977 milioni, mentre Oppenheimer è al secondo posto con 975, poi al terzo posto c'è il biopic di dei Queen con Bohemian Rhapsody. Bene, rimaniamo lì, eh? Solo qualche secondo di pubblicità e poi c'è il quiz in diretta telefonica. A dopo!
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

appunto il cantautore italiano che detiene il record di biglietti più venduti per un concerto italiano. Infatti si dovrà concretizzare questo record proprio il 4 luglio a Tor Vergata a Roma. E su questo sarà fatto il quiz. Perché? La questione è quella. Parleremo sempre di record di biglietti più venduti, però legata ad una donna. Linea alla sigla. Ulala! Mettiamoci comodi qua. Allora, prima di leggere la domanda, ricordo il numero di telefono per giocare con noi e vincere una canzone da sentire subito su Radio Puglia: 080 496 85 41. Chi ti sta parlando è Danny e se ti sei collegato da poco, ti do il benvenuto nel nostro gioco in diretta telefonica. La domanda è: quale cantante italiana, quindi donna, ha il record di biglietti venduti per un singolo concerto italiano? Stessa domanda di ieri, però non si tratta di un cantante uomo, ma di una cantante donna. Di chi si tratta? Lei, cantante italiana, detiene questo record di biglietti più venduti per un singolo concerto in Italia. Secondo te, qual è? Allora, regia, cosa facciamo? Andiamo con il primo concorrente o subito dopo la... Ok, dopo una pausa musicale, mentre ricordo il numero di telefono per rispondere a questa domanda. Quale cantante donna è italiana? Ha il record di biglietti più venduti per un singolo concerto in Italia? Si risponde adesso allo 080 496 85 40.

0: Dopo canzone estiva rientriamo in onda con il primo concorrente che abbiamo. Pronto? Pronto? Sì, ciao, chi sei? Non prende bene. Ciao, chi sei?
1: Angela,
0: sei in viaggio? Sei in macchina? Aia, Angela, non la sentiamo più. Allora, ripetiamo la domanda nel frattempo, perché qualcun altro si può prenotare, come ha fatto Angela, che è in linea con noi. La regia verificherà se è ancora in onda. Pronto? Angela,
1: sì,
0: allora ci sei. La domanda è: quale cantante italiana, quindi donna, ha il record di biglietti venduti per un singolo concerto italiano? Secondo te chi è?
1: Laura Pausini.
0: Laura Pausini. Sentiamo un po'. Angela, da dove ci chiami?
1: Da Cutignano.
0: Allora, Laura Pausini. Bene, notaio. La nostra Angela ha risposto esattamente? No, è Laura, la così tanto criticata Laura Pausini, perché urla: ma dai, come vi lamentate? A te piace, Laura, Angela?
1: Sì, sì, abbastanza, va.
0: Angela, complimenti, hai vinto una canzone da sentire su Radio Puglia, subito, quale scegli?
1: Calda.
0: Come?
1: Salda Vinci.
0: Scegliamo noi, una di Salda Vinci, va bene?
1: Grazie, ok.
0: Dove stai andando? Dove stai andando, eh?
1: A passeggio.
0: Aspetta, com'è che si dice quando fai il... vai a passeggio sul corso? Tu lo sai, Angela, secondo me tu lo sai. C'è un modo di dire,
1: a fare l'estramurale, non lo so.
0: Sì, c'è un modo di dire a Putignano: quando si faceva la passeggiata al corso, si andava a fare, non lo sai?
1: No, sinceramente no.
2: Mi dicono, se la mia parte putignanese non inganna, un vai e vieni.
0: Un vai e vieni, mi sa che è un modo di dire moderno, c'è un modo molto più...
2: O un sotto e sopra, così si dice, adesso si dice così, non so prima.
0: Vabbè, Angela non lo sa, vero? Non lo sa, la ringraziamo, comunque le auguriamo buona Pasqua.
1: Buonasera, ciao.
0: Ciao, tutto per te, Salda Vinci, e fra poco sapremo dai putignani. Ciao. Sapremo dai putignanesi come si dice quando si fa la passeggiata sul

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Kikiriki! La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: di Noemi. Grazie al quiz in diretta telefonica abbiamo saputo oggi che colei, l'artista italiana che detiene il record di biglietti più venduti in Italia per un singolo concerto in Italia, è Laura Pausini. Invece l'artista uomo maschietto è ultimo, questo l'abbiamo saputo ieri con Apollo 18 intorno alla stessa ora del quiz di oggi, 18:45. E abbiamo saputo anche, grazie ai putignanesi all'ascolto, come si dice la passeggiata sul corso di Putignano, cioè quando si fa la passeggiata sul corso di Putignano, quella passeggiata si chiama
1: Usprosh.
0: grazie ai altri putignanesi. Intanto novità musicale di Emma e Fabri Fibra, Antidroga, e poi c'è anche Shakira con Dai Dai.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Una sola azienda, tante soluzioni.
7: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: La canti, la balli, la ricordi.

Ascoltiamo questa canzone che spesso e volentieri balliamo di Viola Valentino, perché oggi è il suo compleanno, nata il 1° luglio 1949, una cantante, attrice ed ex modella italiana che è diventata celebre proprio con il singolo Comprami, che abbiamo sentito poco fa.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: 10 giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.

su Radio Puglia, molto richiesta dai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Si intitola Un'ora di Joliet. Adesso sta andando in onda un successo degli Oasis, i Fratelli Coltello. Noel e Liam Gallagher. Perché? Perché stasera su Sky Arte, se avete Sky, va in onda il documentario intitolato

0: Wonderwall, Oasis dal 1995. Gli Oasis venivano chiamati fratelli coltello, sai perché?
1: Perché purtroppo soldi hanno fatto tanti guai.
0: Non andavano tanto d'accordo. E sarà proprio in onda il documentario dedicato a loro, agli Oasis, stasera su Sky Arte. Nel frattempo diamo il benvenuto a questo mese.

siamo già a luglio. Ce lo ricorda Riccardo Del Turco. Intanto ti ricordo che nella prossima puntata di Apollo 18, intorno a quest'ora 19:30 direi, intervisteremo i fratelli

Cre. E sette in mensa. Oh, voglio. Wanna. Vede qua dopo la pubblicità. Still the best of Village People.

0: per me.
1: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
2: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

E siccome oggi abbiamo saputo della scomparsa del frontman dei Village People, Victor Willis, ascoltiamo il The Best of Village People.

Village People è partito con Macho Man, uno dei pochi successi dei Village People, perché i Village People hanno avuto una breve carriera musicale. Infatti, quando quando hanno fatto ingresso negli anni 80, hanno avuto un po' di difficoltà e si sono persi.

musica elettronica sperimentale, indovina chi sono? Pet Shop Boys. Sì, nel 93 hanno rivisitato questa canzone dei Village People, Go West del 1979. E adesso c'è 5 o'clock in the morning, 1980.

Perché hanno trovato delle difficoltà, la disco music perdeva un po' di valore dopo la fine degli anni 80 e la loro carriera è durata poco.

letteralmente dominato la scena musicale mondiale alla fine degli anni 70, diventando un'icona immortale della cultura pop e della comunità LGBTQ+, e più, chi più ne ha più ne metta. Però dai, ascoltiamo un altro successo. Da qui hanno

indossava una divisa che rappresentava un personaggio, un mestiere, come per esempio il leader, il frontman, che ahimè è scomparso, rappresentava il poliziotto. Poi c'era il cowboy, l'operaio, l'indiano d'America, il motociclista e il soldato. È una bella caratteristica questa, erano anche ballerini, non solo cantanti e musicisti. Bene, anche oggi si chiude qua il The Best, però, dei Village People.

0: per Sofia.
1: Buonasera.
0: Vi salutano e vi ringraziano per aver prestato attenzione durante il corso di questa puntata. Rinnovo l'appuntamento a domani, sempre con Apollo 18, dalle 18 alle 20. Buona serata. Bye bye.
1: Ciao belli.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
8: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
9: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
10: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
11: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
13: A Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti.
14: Radio Puglia News.
15: Buonasera da Alessandro Cisilin. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Qatar sentiamo da Nicola De Muro.
16: Donald Trump ha rivendicato progressi nei negoziati indiretti con l'Iran in corso a Doha, sostenendo che gli incontri mediati da Qatar e Pakistan mirano soprattutto a impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare. Prima di partire per il North Dakota, dove inaugurerà la biblioteca dedicata a Theodore Roosevelt, ha parlato di colloqui molto positivi pur senza indicare passi concreti. Il presidente ha poi aggiunto: li abbiamo colpiti duramente per tre notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Buone relazioni che però, come rivela il Wall Street Journal, non avrebbero impedito a Trump di valutare e studiare con i vertici militari un ritorno pesante dell'opzione bellica contro l'Iran. A Doha gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato l'emiro qatariota Al-Thani, discutendo sia del dossier nucleare sia del fragile cessate il fuoco in Libano. L'Iran però non arretra, insiste sulla piena sovranità nello stretto di Hormuz e di applicare pedaggi per il transito navale. E poi Teheran insiste sullo stop ai raid israeliani in Libano, ma Tel Aviv non sembra cedere sul punto. Rimarremo nel sud del Libano fino a quando lo riterremo necessario per disarmare Hezbollah. E poi Netanyahu rilancia anche su Gaza: rimane nella nostra agenda l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia.
15: è salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. È in arrivo finalmente una tregua dall'ondata di caldo eccezionale che ha avvolto larga parte dell'Europa, Italia compresa, ma al contempo suona un nuovo allarme sul riscaldamento globale. Barbara Salandri.
5: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. Oggi sono ancora 21 le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Domani scenderanno a 2, quando l'arrivo di aria fresca porterà ad un sensibile calo delle temperature. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Dopo l'eccezionale ondata di calore riprende fiato anche il resto d'Europa, sebbene ieri in Slovacchia siano stati superati i 41 gradi. Oltre la metà dei paesi UE non ha ancora piani d'azione completi per proteggere la salute dal caldo. Occorre cambiare rotta, ha messo in guardia l'OMS, che ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con i responsabili nazionali di tutti gli stati membri. E da Copernicus arriva un nuovo allarme. La temperatura media globale della superficie del mare a giugno ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, mettono in guardia gli esperti UE, spiegando che il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature sempre più in alto.
15: Tennis: Wimbledon sorride agli azzurri, al secondo turno il numero uno al mondo, il campione in carica Sinner ha superato in 3 pur combattuti set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sospeso ieri sera per oscurità, sconfiggendo l'argentino Navone. Bene anche il doppio, nell'esordio Bolelli e Vavassori hanno eliminato in 2 set i britannici Jones e Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
13: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Locale instabilità tra Basilicata e zone interne della Puglia, poiché l'anticiclone africano si indebolisce. Nella giornata di domani il tempo sarà assolato al mattino, ma dal pomeriggio sera l'avvicinamento di una zona di bassa pressione comporterà la formazione di nuovi rovesci e temporali localmente forti, poiché associati a grandine e colpi di vento improvvisi. Sarà interessata tutta la Basilicata ed anche l'area centro-settentrionale della Puglia. Le temperature diurne saranno in diminuzione, poiché i fenomeni saranno accompagnati da venti di maestrale grecale. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.

0: cioccolato, fior di latte e doppia panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito

0: Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: La vita è fatta di conseguenze. Comprate l'auto che avete sempre desiderato. Volete che rimanga così per sempre? Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Cap ou Baccala.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: per me. Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Com'è romantica la pioggia.
4: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
3: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
3: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
2: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
5: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Ti vedo.
1: Radio Puglia.
0: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre. Quando sono io a cercarti tu non ci sei.

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Bam bam, bambina.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Alle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Radio Puglia.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Puglia.
2: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

excuse for it.